così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice

la ciurma dalla scogliera. A piedi nudi, sul muschio salato. Aspettano un'onda che viene dal passato. Accarezzano la schiuma.